Italia, i carivari maestro volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Italia cortati, veni carriga ni calatti, che ne fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.

Mitton biarde, mitton birasde, mitton agisede, utenaton fotografisete. Malaloia.

mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muha i vuri, spasse, spasse, coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,

separaria, i canivali meistero volia. Già se ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. I tale cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanistero napo.

Ho degli affilla, ve se lo ute biberò, ute bipilla, se lo mono, la mumilla, mia milla.

0: this?
1: Y pesere coco qui no cresci. Quando pizzare. Olé. Un se coco coco paliso. Da corevis me plie. Quando stegue se macriamo. Che coasi sabatrasci.